stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu

0: 083 929 004.
1: Dieser Anruf kostet 9 Cent pro Minute.
0: 083 929 004.
2: Du, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.